Tu solo per ulice, la cosa che mi dà l'udenza da questo parte, vino e gravate lì, mentre te, vieni a qui, la gente che ti era appena a tua chiesa, la voce che ha volato qua, la di sempre sei signori, sei signori, la mani dello scritto e per ti vero, io no, ti comita lì da stare a te, e che ci ho fatto il flow, sono a tua chiesa, mi sono a tua chiesa, No! No one can save the blood! No! No one can save the blood!

ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha vinto, ha